Sala, sala, sala. Buena bonita Melissa. Buena bonita mi chula. Buena bonita hermosa. Mami chula, mami chula, mami chula. Come on, come on.